europei. Queste musica per voi è una musica che non invecchia mai. Sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torre Rossa. Il mondo, la luna, ci porta la fortuna. Canta insieme a me.

0: Scusi, il suo aveva la macchina presa fuori dal contrafile per fare accesi la capota. La macchina l'aveva aperta lo scotolo con la gomme rossa?
1: Ma va? È sua?
0: Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pa! Scusa!
0: Ce l'ha spostata la macchina?

0: Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Coimbra, Portugal. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Allora, vamos!

uscire fresco. Questa musica per voi è una musica che non invecchia mai. Ma sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luce.

0: Scusi, il suo aveva la macchina presa fuori il contropiede per fare accesi la cappotto. La macchina l'aveva aperta sul scotolo colorato dai gomme rossa?
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicatito tu, pa!
0: Scusa! Se la spostava la macchina,